0: C'est ta gamme ou ma gamme?
1: Vai, ta voce scrivita, va pagnatres che mi avevi.